Niente luna questa sera, niente gatti sopra il tetto. I miei sogni sono tutti rotolati sotto al letto. E nel buio con la lingua conto i denti che mi restano. Domani che farò, ragazza mia?

d'accordo, ma purtroppo ho solo una camicia e francamente non mi basta. E faccio di mestiere il venditore di risate al circo che si tiene lunedì, ragazza mia.

adulti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore, ma li

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, ha pochi stracci dove inciampare, non gli importa ad alzarsi neppure quando è caduto.

Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di Moby Dick. Oppure Tiresia sono, per dirla alla maniera di qualcun altro. Zeus mi diede la possibilità di vivere 7 esistenze e questa è una delle 7. Non posso dirvi quale. Qualcuno di voi, di certo, avrà visto il mio personaggio su questo stesso palco negli anni passati, ma si trattava solo di attori che mi interpretavano. Oggi sono venuto di persona perché sento la necessità di raccontarvi tutto quello che mi è accaduto nel corso dei secoli e per cercare di mettere un punto fermo nella mia trasposizione da persona a personaggio.

Sono nato a Tebe, figlio di una ninfa che si chiamava Cariclo e di uno dei fondatori della città. Tebe sorge a sud del monte Citerone, un luogo che avrà larga parte nella mia storia. Non era un monte qualsiasi, si distingueva per le sue enormi pietre bianche che macchiavano il foltissimo verde degli alberi e delle piante, dove si infrangevano fiumi e rivi di acqua purissima.

ambiente magico dove tutto poteva accadere. Era stato a lungo il luogo prediletto per i fugaci amori di Zeus. Era un monte dove ogni metamorfosi era possibile. Spesso qualche dio si tramutava per gli scopi suoi in uccello, in albero. Credeva, per esempio, che una ragazza decideva di farsi il bagno in un ruscello e dopo qualche mese si ritrovava con il pancino. «Chi è stato, svergognata?» urlava il padre. «Papà, credimi, io non ho fatto niente. Però forse ti ricordi quel giorno che ero andata a fare il bagno nel laghetto del Citerone? Vai a vedere che magari era un dio trasformato in laghetto». E il padre era costretto a crederle. Pensate che quando si dovette costruire la città di Tebe, si vollero a sua difesa delle mura ciclopiche. Ma le pietre del monte Citerone si trovavano a centinaia di metri di distanza. Come fare a trasportarle? Allora, a uno dei padri fondatori venne in mente di andare a cercare il poeta nomade Fleuno, che si diceva dotato di arti magiche. Lo trovarono una notte, dopo giorni di ricerche, seguendo il suono del suo flauto inimitabile.

Fleuno aderì alla richiesta. Andò sul Citerone e volle restarvi solo, senza altri esseri umani, per 3 giorni e per 3 notti.

ero diventato un uomo come gli altri. E questa, capii, era stata la volontà di Dio. Da allora nessuno mi riconobbe più come Caino.

ma io sono certo che se mai il Signore mi ha perdonato, lo ha fatto per un'altra ragione. Un giorno, mentre visitavo la città di Rodec, vidi su dei rami alcuni nervi di animali tesi ad asciugare al sole. «Cosa sono?» chiesi a un altro dei figli di Lamech. Egli mi rispose che ne faceva corde.

Io presi tra due dita uno di quei nervi, lo tirai verso di me e lo lasciai andare e subito sentii una strana vibrazione, gradevolissima. Era un suono armonioso. Così presi con l'altra mano un secondo nervo e feci la stessa operazione. Ottenni il medesimo effetto. Allora li tirai tutti e due contemporaneamente. Ne venne fuori un suono dolcissimo. Disse al ragazzo di prendere quei nervi e fissarli dentro un cerchio di legno in maniera che stessero ben tesi. Dopo due giorni egli mi portò quanto gli avevo ordinato. Era la prima rudimentale cetra e il ragazzo fu il primo a imparare a suonarla. Una volta che me ne stavo disteso in un canneto, sentii il vento che entrava e usciva dai buchi delle canne, producendo un rumore. In breve mi inventai il flauto di canna. Mi fu facile poi, adoperando una pelle di capra essiccata, creare il primo tamburo. Insomma, sono stato io a inventare la musica, la sublimazione dell'uomo. Ecco, io so, ne sono sicuro, che davanti a Dio l'avere inventato la musica sia valso più di ogni sincero pentimento. La musica, ha scritto infatti Hermann Hesse, è basata sull'armonia tra cielo e terra, è la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.

vento a dir qual era è cosa dura. Esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. A te convien tenere altro viaggio, rispose, poi che lagrimar mi vide. Se vuoi campar, desto loco selvaggio.

vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, e più non dee a padre alcun figliuolo.

O buono Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Trasumanar significar per verba non si poria, però l'esemplo basti a cui esperienza grazia serva. Non dei più ammirar, sebbene stimo lo tuo salir, se non come d'un rivo, se d'alto monte scende giuso ad imo.